to the full show. Master Jeff. Per i prossimi 60 minuti, Daniele Petronelli apre il suo flight case su Ritmo 80.

Flight Case. Daniele Petronelli suona la sua collezione di dischi solo su Ritmo 80. Just do what you wanna, do what you wanna, do what you wanna, do what you wanna, do what you wanna, do what you wanna, do what you wanna do.

0: Si chiude il Flight Case di Daniele Petronella. Tra pochi minuti si aprirà la borsa di dischi di Jerry
1: House. Ti racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Basilda, la classic house come non l'avevi mai sentita.
0: Per i prossimi 60 minuti Jerry apre il suo flight case su Ritmo 80.

Light Case. Jerry suona la sua collezione di dischi solo su Ritmo 80.

0: si chiude il flight case di Jerry. La borsa di dischi di Ritmo 80 si riaprirà domani a mezzanotte.
1: Sono le 3:58.
2: In questo momento su Ritmo 80 girano le bobine di Revox. Tutto il funk e la disco music anni 70-80.
3: Sound Selector, a chi viene?
2: Revox, la notte da sentire.

0: Senti la notte, vivi la musica di Relax.
1: Solo persone 12 pollici.
0: Solo fatti, solo disco music.
2: Ritmo 80.
0: Girano le bobine disco and funky di

0: Vivi la musica di Relax.
1: Solo persone 12 pollici.
0: Solo funky. Solo disco music.
2: Ritmo 80.
0: Girano le bobine disco and funky di Pachi Mele.

0: di Ritmo 80 ritorna questa notte alle 4.
1: Sono le 6 e 3 minuti.
2: Da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo. Lo scenario meteorologico rimane caratterizzato dalla presenza dell'anticiclone subtropicale anche nella giornata di mercoledì, che sta portando questa ondata di calore su tutta l'Italia, con temperature massime quasi ovunque oltre i 35 gradi sulle aree pianeggianti interne. Il nord tuttavia è disturbato dal transito di alcune infiltrazioni di aria più umida in quota, che favoriranno la formazione di qualche temporale in transito sia sui settori montuosi, alpini e prealpini, ma quella anche in pianura, non esclusi sconfinamenti fin verso la Liguria e l'Emilia Romagna poi nel corso della serata. Altrove cieli sereni o poco nuvolosi, con ventilazione generalmente debole di brezza e mare in prevalenza poco mosso o quasi calmo. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Ritmo 80, sempre in forma. Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
3: Good morning, forever young. Good morning from Ritmo 80.

0: dei Forever Young, Ritmo 80, comincia l'appuntamento che, beh, io spero che ogni mattina sia un po' come un caffè, no? Dai, cioè un classico rituale che bisogna fare per cominciare bene la giornata, cioè mi l'arrivo di Marco Corona.
1: A lui? Io credevo iniziasse un programma figo.
0: Vabbè, ho detto, finalmente ascolto qualcosa di buono.
1: Invece
0: no, dobbiamo
1: di
0: fare,
1: noi,
0: parliamo di noi, quindi dobbiamo fare noi in teoria.
1: Ma non
0: ho spinto un po' troppo sull'acceleratore.
1: Non ero pronto ad ascoltare un programma. Ma no, a farlo.
0: Aspetta un attimo, cosa c'hai in cuffia? Ma c'è un'altra radio
1: sì,
0: in cuffia.
1: Comunque lo facciamo, dai, lo facciamo.
0: Comincia Good Morning Forever Young.
1: Tanta voglia.

0: attenzione, attenzione, attenzione, perché io ho affinato delle tecniche, gomitiva di persone, tutti seduti, ok, si mangia, e attenzione perché se diciamo così questo gruppo è abituato a fare alla romana,
1: cioè okay,
0: dividere per le persone, per mangiate esempio? Cazzo, mangiate quello del menù che costa di più, non prendete la margheritina,
1: no,
0: perché tanto voi dopo dovete pagare la stessa cifra per tutti
1: di quello che ha preso.
0: Quindi vai con la
1: tagliata,
0: esatto, vai con la ragosta, vai col tagliolino di pesce persico della luna, hai capito? Che cazzo vuoi, però ok, pronto,
1: pronto.
0: Poi quando si raccoglie i soldi,
1: sì,
0: voi dovete essere sempre l'ultimo a dare la quota. Ok,
1: aspetta, perché si arrotonda in eccesso di
0: esatto,
1: solito.
0: Esatto, è 22,50 testa.
1: Facciamo 23.
0: Uno butta 23.
1: Però
0: okay,
1: sommando tutti
0: sommando
1: gli altri,
0: 23,
1: non
0: quando,
1: devi dar niente.
0: Quando arrivi te ti rimangono i soldi.
1: Ti date i soldi indietro,
0: cioè, vado io a pagare, capito? Sei l'ultimo, vai a te a pagare.
1: Ma vedi te, ma io dovrei uscire con te,
0: no, se non ti conviene.
1: Perché sei quello che ha sempre esatto, i soldi indietro.
0: Molte volte non paghi niente al ristorante, con tutti i soldi che mettono in più gli
1: ma
0: altri
1: dai,
0: paghi la tua quota. Ragazzi, certo, io vi do queste cose, ma cioè hanno un costo, quindi il bonifico l'IBAN.
1: Ah, cioè, oltre a quello che ti avanza,
0: mi esatto, dovete pagare.
2: No, vabbè,
0: così,
2: dai, così non si può fare.
3: Good morning, Forever Young,
1: con Marco Corona e Marchino!
4: One, two, get down!

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendi

0: momento, come al solito, introdotto da questa sigla dedicata all'oroscopo.
1: Salve,
0: quindi
1: salve.
0: Due segni fortunati anche oggi. Oddio. E anche oggi Marchino,
1: oddio,
0: come al solito, ci racconta come è arrivato a dirceli.
1: Chi?
0: No, i due segni fortunati.
1: Ho letto il tonno in scatola ieri a pranzo.
0: Allora, per... spiegami un attimo. Sì. Io apro il tonno in scatola.
1: Lo metto due volte.
0: Lo svuoti e dentro la scatoletta.
1: La lattina c'è tutto il
0: rimasuglio, quello che è rimasto,
1: esatto,
0: l'olio.
1: Fai un po' di calcoli con tutta una serie di cose che non è che ti posso insegnare adesso così in diretta. Perché io sono
0: Io lo butto nel bidone e basta.
1: No, cioè... io ero scopato parecchio, capito?
0: Ah, ero scopato
1: parecchio. Quindi le cose
0: tanti
1: le
0: anni fa, però.
1: Va bene, ero scopato parecchio, mi è rimasto impresso.
0: E come
1: adesso tutto l'incastro, okay, e i segni di oggi.
0: E quali sono?
1: Bilancia.
0: Oh, primo segno fortunato di oggi, bilancia.
1: Oh.
0: Aspetta che sei incantato.
1: Oh. Vi interessa solo la storia di Elodie e Francesca con la K.
0: Ma
1: che cazzo è? Cioè, interessatevi anche altro.
0: Vabbè, e sono sempre delle volte, bisogna leggere tra le righe, quelle che ti fumi tu però, cioè, okay, perché, dai. Secondo segno fortunato di oggi...
1: cerniera dei pantaloni.
0: Sì. Adesso vieni a dirmi a me e agli ascoltatori di Ritmo 80 che esistono quelli nati sotto il segno della cerniera
1: dei pantaloni. Ve lo dico,
0: sì,
1: esiste,
0: è
1: sia maschile che femminile, ovviamente.
0: Esatto, sì.
1: E sono nati questi nel periodo della Pentecoste.
0: Ok, ma sono nati in un lampo. Quindi solo un giorno sono.
1: Attenzione,
0: nati.
1: Perché per
0: gli amici.
1: No, della cena del pantalone, il contributo audio.
2: E vado su, su, su, e vado giù, giù, giù.
1: Infatti oggi andate su e giù.
0: È una metafora della vita.
1: A proposito,
0: si va su e si va giù.
1: A proposito
0: dei
1: Vernice,
0: sì,
1: che è la canzone che abbiamo appena ascoltato. Oggi salutiamo Emiliano.
0: E chi
1: Emiliano
0: è?
1: Lavora da,
0: da
1: negozio di vernici. E qua, se avete bisogno della copale,
0: la copale,
1: lui la può anche portare fuori senza che se ne accorga il suo capo.
0: Ah.
1: Non va bene detto così. Però copale, lui faccia la copale praticamente di la copale che rimane o le vernici sbagliate. Per esempio loro fanno le vernici,
0: sì,
1: sbagliano colore, che ne so, è venuto fuori un rosso
0: troppo carminio,
1: esatto,
0: io volevo invece il rosso fuoco,
1: quello lì, quella vernice lì,
0: che invece di buttarla via
1: la svendono
0: lui la porta.
1: Regala, se te vuoi fare la camera di tuo figlio,
0: socio,
1: che dopo
0: scusami,
1: va ricoverato di rosso smeriglia, puoi farlo, va bene.
0: Volevo solo dirti che sta durando più il momento dello sponsor che lo
1: salutiamo.
0: Salutiamo Emiliano e tutti quelli che fanno
1: che spacciano la copale. Ciao
0: ciao, ciao.

0: caro socio, ho voglia di ridere. E allora?
1: Ridi.
2: A Romolo, che c'eremo, dimmi. Stamane mi sono andato in corsa al pronto soccorso per infortunio. Prima l'ho fatto un'iniezione antibritannica. Aremo, che stati? Vorresti di antitetanica? No, no, antibritannica! Mi sono graffiato con la chiave inglese, mortacci loro!
3: La mia amica non è stata assunta alle Poste.
0: Perché?
3: E sapete perché?
0: No.
3: Non era raccomandata.
1: Basta, dov'è? Basta.
4: Good morning, Forever Young.

0: Duran Duran, Notorious, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 8.99, TAIG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Torni sempre al tuo
3: paese. Ritmo 80 presenta
4: Good Morning Forever Young
3: con Marco Corona e Marchino.

0: Si torna sul ritmo 80 e adesso è arrivato il momento dedicato a quello che piace tanto a Marchino.
1: Il disco mi rigiro.
0: Cioè praticamente un lentazzo che vi dà la possibilità, se siete ancora a letto, di rigirarvi dall'altra parte, almeno per la durata del pezzo.

0: siamo qui, i Marchini con la K speciale. Ti sgamo io.
1: Allora,
0: non c'è bisogno del poliziotto.
1: Se io fossi un tutore della legge,
0: sì,
1: un poliziotto carabiniere che gira l'autostrada, non c'è bisogno di superare uno e guardare cosa sta facendo nell'abitacolo. Lo so già da dietro.
0: Davvero?
1: Io arrivo 110 sulla mia terza corsia, o il 130 su quella nel mezzo, tranquillo, beato.
0: Sì.
1: Mi vedo uno che sta nel mezzo. È l'indeciso. Che sta tra la terza, la seconda,
0: la seconda e la prima. Corsia. Più della seconda, però.
1: Esatto, è un po' indeciso.
0: Se andare di là, però.
1: Cosa faccio? Cosa mia vita? Sto qua dove vanno i piano, o sto là dove vanno quelli midi. Cosa cazzo faccio? Non si sa. E poi fa il 110, poi rallenta.
0: Ecco.
1: Lì io dico: questo è un coglione che sta al telefono. Lo supero.
0: Ed è.
1: Butto un occhio. E c'è lui che ride, guardate, che cazzo ride. Ma stai da una parte. Ok.
0: Quindi, cioè, tu praticamente potresti fare lo stesso lavoro che fanno loro senza bisogno di.
1: Io lo faccio, lo chiamo. Li chiamo, guarda. Scusate. Sono questo dal mio abitacolo al telefono, sto usando il telefono.
0: Viva voce.
1: Dietro di me c'è uno che va a zigzag perché parla al telefono.
0: Ecco.
1: Con chi sta parlando al telefono? Con me. No,
0: ma scusi, ma si sta parlando con me? L'ho messo un attimo in attesa.
1: Attesa, però volevo dirvelo.
0: Ok.
1: Va bene.
0: Scusi un attimo che devo poggiare la sigaretta.
1: Ho fame.
0: C'hai fame?
1: C'ho molta fame adesso.
0: Quindi?
1: Niente, così volevo dire. Questo momento ho avuto un buco allo stomaco. Per chiudere il pezzo.
0: Il pezzo.
1: Mi serve l'autogrill.
2: Ma te hai bisogno di uno bravo.
0: Ci fermiamo all'autogrill, dai.
3: Good morning, Forever Young.
0: Con Marco Corona e Marchino.

Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco

0: Marta.
1: Faccio più piano che sto dormendo. Ciao.
0: Ah, vabbè, allora facciamo più piano ricordando che è arrivato il momento della nostra zuppetta.
2: Oh madre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci dei

0: il vostro senso dell'umorismo.
1: Mercoledì 15 luglio 2026, 196esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto segno zodiacale del Cancro e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Anna Maria.
2: Io ho fatto una vacanza outlet low cost, l'Astemino, tutta occasione. The Sharm el Sheikh, 7 giorni, 3 notti. Se l'altro è 3 notti, che cazzo faccio? Una sera fa il fallo in spiaggia, una sera in discoteca, una sera d'embriaco.

0: oggi.
1: Il 15 luglio 1789 il marchese de Lafayette, per acclamazione, viene nominato colonnello generale della nuova Guardia Nazionale di Parigi.
2: No, io volevo savoir.
0: Le frasi del cinema.
3: È la zona a luci rosse. Mi domando perché Savage bazzichi da quelle parti.
4: Sesso, Frank?
3: No, non adesso, Ed. Dobbiamo lavorare.

0: Quindi, come sentite dal sottofondo, c'è il resto del Marchino, le notizie che gli altri non vi danno. Sottotitolo,
1: allora,
0: ci sarà un perché.
1: Ci sarà un perché. Andiamo a Carpi, che a Carpi succede sempre tutto. A Carpi è un periodo che...
0: Davvero, ne stiamo parlando, non so se ci state seguendo le ultime settimane, sembra proprio tutti l'ombelico passi. Del mondo, cioè succede tutto lì, vai.
1: Carpi hanno arrestato un tipo che rubava, no? E ci sta.
0: Beh,
1: 20 anni l'ha messo ai domiciliari.
0: Ok.
1: Ok. Dopo, cosa è successo? Che qualche giorno dopo,
0: sì,
1: dei carabinieri erano lì in un parcheggio. In un parcheggio di un supermercato.
0: Sì.
1: E hanno visto questo che poco prima, pochi giorni prima, avevano portato ai domiciliari,
0: quindi doveva essere in casa.
1: Era in quel parcheggio.
0: Ah! E cosa faceva?
1: Correva dietro a una lepre.
0: Ma no,
1: cioè, allora, ubriaco come una topa,
0: sì,
1: stava dietro una lepre che era, si era avvicinata un po' troppo al parcheggio, una lepre. E i carabinieri,
0: scusi.
1: No, guardi, lei dovrebbe essere domiciliare, un attimo prendo la lepre. Immaginate questo ragazzo che corre, che anche prendere una lepre, non è
0: cioè,
1: che
0: cioè, no, esatto, cioè è che hai detto
1: si dice corre veloce come una lepre. Comunque lo salutiamo, il nostro fenomeno del giorno, perché effettivamente farsi beccare dai carabinieri che ti hanno portato dentro al un supermercato mentre dai dietro a una lepre completamente ubriaco, devo dire che sei proprio... Sei dei nostri, vieni a lavorare con noi! Ti vogliamo qui tutti i giorni!
0: Pensa che subito dopo l'hanno portato a casa velocemente come una lepre ai domiciliari.
1: Battuta anche questa, ma questo non fa ridere, però va bene lo stesso. Dai. Però ragazzi, al 3, 1, 2, 3... Che simpatico umorista!
2: Good morning forever young!

Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No, te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax, coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, Love People, Not Labels.

0: la canzone che abbiamo appena ascoltato?
1: Sì, perché ci riporta agli anni 80.
0: Dobbiamo parlare così. Allora, amici, smack, smack, smack. Ci sentiamo tra poco.
1: Linea 6 bandi. Non c'entra niente.
0: È morto.
1: Poveretto.

0: al disco di ora. Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth. Un disco di allora, con i suoni di ora.
1: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. Terremoto politico sulla riforma della legge elettorale. Ieri alla Camera, per un solo voto, la maggioranza è stata bocciata sulla reintroduzione delle preferenze, l'emendamento voluto da Fratelli d'Italia, UDC e Noi Moderati. Il no dell'Aula, con il voto segreto chiesto dalle opposizioni, una trentina ai voti mancanti e caccia ai franchi tiratori. Sarà scrutinio segreto anche il voto finale al provvedimento. Esultano le opposizioni che chiedono alla Premier di salire al colle. Il governo ha fallito, vada a casa, attacca la segretaria Dem Schlein. Si apre la crisi di governo, tuona il leader dei 5 Stelle Conte.
2: Diamo il tempo ai colleghi di prendere atto che hanno fallito e che è il momento di ritornare a casa per dare finalmente un governo in questo paese in grado di risolvere i problemi di milioni di italiani che avete ignorato per 4 anni mentre vi occupavate solo dei vostri patti di potere che oggi sotto gli occhi di mezzo governo sono saltati.
3: Ora che siete andati sotto, vi rimane un'unica cosa: aprire una crisi di governo e andare a casa, perché tocca a noi.
1: E Meloni in serata sui social parla di un'occasione persa per gli italiani. In un post riconosce che nella maggioranza sono mancati diversi voti e che ora serve una riflessione. In precedenza aveva lanciato un appello alle opposizioni per il voto a scrutinio palese caduto nel vuoto. I lavori riprenderanno questa mattina alle 9.30. Guerra aperta nel Golfo, quarta notte consecutiva di attacchi statunitensi all'Iran, colpiti decine di obiettivi militari vicino allo stretto di Hormuz, attivati sistemi di difesa nell'area del sito nucleare di Bushehr. In risposta agli attacchi dei Pasdaran contro le basi americane in Giordania, Kuwait e Bahrain, ieri colpite 3 petroliere nelle acque di Hormuz. Intanto Trump fa marcia indietro sui pedaggi nello stretto marittimo e punta sugli accordi commerciali con i paesi del Golfo. Una Francia irriconoscibile si arrende 2-0 contro una grande Spagna imbattuta da 37 partite. La nazionale iberica vola in finale contro una tra Inghilterra e Argentina, in campo stasera ad Atlanta alle 21 italiane. Lorenzo Villanetti.
4: Nessuna presa della Bastiglia calcistica, ma una amara caduta proprio nel giorno della festa nazionale. Il 14 luglio 2026 si trasforma in un incubo sportivo per la Francia, eliminata in semifinale mondiale dalla Spagna per 2-0. Un disastro tattico e psicologico che lascia i transalpini nell'amarezza più profonda. Il parallelismo con la celebre ricorrenza storica è inevitabile. Doveva essere il giorno della gloria patriottica e della marcia trionfale verso la finale del 19 luglio, e invece le barricate difensive francesi sono crollate sotto i colpi di Oyarzabal e Pedro Porro, finalizzatori di una squadra imbattuta da 37 partite e che fa del collettivo la sua forza. Deschamps, visibilmente scosso e teso a fine gara, non ha nascosto l'amarezza per un approccio molle dei suoi alfieri su tutti Mbappé, Olise, Dembélé, e si è scagliato anche contro la direzione dell'arbitro salvadoregno Barton. Loro, superiori ma fischietto, non all'altezza, e così la rivoluzione calcistica dei Galletti si spegne sul più bello. La Francia abdica senza gloria e la Spagna si regala l'appuntamento con l'iride 16 anni dopo Sudafrica 2010, primo e unico titolo delle Furie Rosse nel bel mezzo di un'altra rivoluzione, quella sì, nata sotto i colpi del tiki-taka.
1: Ed è tutto, l'informazione torna più tardi.
5: Ritmo 80, sempre in forma.
6: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
7: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
8: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
9: Che fame!
10: Mac!
8: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
11: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
12: La mamma vuole abbracciarti ancora. We got it.
9: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
10: Ritmo 80 presenta
12: Good Morning Forever Young
10: con Marco Corona

0: quindi Alfa l'ha riscritta per noi.
1: Bella,
0: grazie.
1: Bella, bella, cosa, grazie Alfa.
0: Cosa
1: Alfa
0: voleva dirci l'autore?
1: Allora, l'autore in questo breve saggio, perché parliamo di saggio, voleva raccontare con la propria penna, attraverso insomma in musica e con le liriche che conosciamo, voleva raccontare di questa cosa dell'aumento
0: ingiustificato, dell'aumento. Insomma.
1: E alla fine, insomma,
0: come della... conclude?
1: Vaffa.
0: Cioè, te l'ho bippato, il sunto è quello. Non è me gusta su, ma
2: good morning forever young. Yeah,

0: Luigi!
1: Marchini!
2: Eccola!
1: Ciao!
2: Ciao!
1: Eccomi!
0: Eccola!
1: Andiamo con la frase motivazionale!
0: La stavano aspettando tutti!
3: Vero!
1: È ovvio che le dimensioni contano!
0: Ah sì?
1: Soprattutto quando si parla di pezzi di pizza!
0: Ah, ecco.
1: Ciao Marchini!
0: Per fortuna, perché
3: wow. Sono... Va bene!
0: Non la so di oggi!
3: Ciao Franci!
0: No, non ti risponde!
3: Ciao Franci!
1: Ciao Marchini!
3: Vai!
4: Good morning, Forever Young!

0: bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Torni sempre al tuo paese.
1: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
2: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
3: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

0: siamo qui con questo sottofondo. Noi oggi abbiamo dedicato la trasmissione a chi?
1: A chi?
0: Un cambio merce, nel senso che noi salutiamo una categoria e in cambio però ci dovete dare qualcosa. Insomma,
1: la scorsa settimana c'è stato un po' di lamentele.
0: Perché?
1: Perché nella radio sono arrivate
0: un sacco di
1: teoni.
0: Transcorona, capito?
1: Quanti telonati hai? Parecchi. So.
0: Parecchi.
1: Grazie, tra altre cose. Cosa facciamo con i telonati? Hai una serra da coprire?
0: Allora, puoi trovare qualcosa di magari meno invasivo?
1: Oggi salutiamo gli orafi.
0: Gli adesso voglio vedere. Noi salutiamo tutta la categoria di quelli che lavorano l'oro.
1: L'oro, ok.
0: Che sono sempre lì nel loro laboratorio.
1: E fateci un presente. Fateci un presente. Un orecchino. Un piercing.
0: Un orecchino solo?
1: Uno facciamo due. Facciamo la settimana per uno. D'oro, argento, piccolo, volevi qualcosa di piccolo?
0: Mirra.
1: Volevi qualcosa di piccolo? Ok, grazie. Quindi salutiamo gli orafi.
0: Secondo
1: e lasciate
0: te, dove? Perché io non mi fido.
1: Fuori dalla radio, però attenzione.
0: Ecco,
1: se voi andate un po' più a destra c'è una grondaia. Se non piove, guardate il meteo, mettete la scatolina lì.
0: Cioè, quindi allora aspetta un attimo. Beh. Prima devo guardare il meteo.
1: Guardate, perché se piove va a finire nel mare.
0: Se non piove, allora potete mettere la scatolina. Pensa che noi lo stiamo dicendo, non sta ascoltando nessuno.
1: Quindi... Anche esatto, lì la scatolina con
0: incastrata. Cercate di metterla
1: con
0: non
1: il
0: dritta.
1: Biodesivo. Con il biodesivo l'attaccate lì. Io arrivo nella grondaia, metto la manina, tiro fuori due o tre topi, qualcosa e anche la scatolina. Grazie.
2: Tu non stai bene.
1: Funziona.
3: Good morning, Forever Young.
0: Con Marco Corona e Marchino.

L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Ladies and gentlemen, e allora siamo arrivati alla conclusione di questo viaggio cominciato alle 6. Good morning forever young. E allora
1: sarà per la prossima.
2: Sarà per la prossima, che è domani.
0: Ah,
2: sempre
0: sì?
2: Alle 6, sempre su questa radio. Ciao dai Marchini. Good morning, good morning
3: forever young. Su Ritmo 80 iniziamo la giornata col sorriso. Nella prossima ora ecco tre hit che ti danno la carica fin dal mattino.
4: Dal 1984, Madonna, Like a Virgin. Like a virgin. Touch for the very first time. Dal 1990, Tears for Fears, Advice for the Young Adult. Advice for the Young Adult. Dal 1982, Duran Duran, The Reflex. Che mattinata sarebbe senza la tua musica preferita?

0: Bentrovati dalla redazione in studio Alessio Galea. Riprenderanno questa mattina alle 9.30 i lavori nell'aula della Camera sulla riforma della legge elettorale. Ieri la clamorosa bocciatura della maggioranza con voto segreto sulla reintroduzione delle preferenze. Un'occasione persa per l'Italia, scritto sui social in serata la premier Meloni. Sui diversi voti mancati anche nella maggioranza dice: ora serve una riflessione, una trentina ai franchi tiratori. Esultano le opposizioni che chiedono subito elezioni anticipate e invitano la Presidente del Consiglio a salire al Colle per dimettersi. Il governo ha fallito, vada a casa, attacca la segretaria del Partito Democratico Schlein, si apre la crisi di governo, tuona il leader 5 Stelle Conte e sarà a scrutinio segreto anche il voto finale al provvedimento. Guerra aperta nel Golfo, quarta notte consecutiva di raid statunitensi contro l'Iran, colpiti decine di obiettivi militari vicino allo stretto di Hormuz. In risposta agli attacchi dei Pasdaran contro le basi americane in Giordania, Kuwait e Bahrain, ieri colpite 3 petroliere nelle acque di Hormuz. Intanto Trump fa marcia indietro sui pedaggi annunciati nello stretto marittimo e punta sugli accordi commerciali con i paesi del Golfo. La guerra russo-ucraina, Kiev potrà utilizzare una parte dei fondi provenienti dall'Unione Europea per acquistare componenti cinesi per droni. Lo scrive il Financial Times, che riferisce di circa 7 miliardi di dollari. Intanto continuano gli attacchi incrociati. A Odessa un drone russo ha colpito un'imbarcazione civile ucraina, provocando 3 vittime. Nella notte 20 navi russe, tra cui 17 petroliere, sono state attaccate nel Mar Nero, ferite 3 persone nella regione russa di Belgorod al confine con Kharkiv. L'Italia è ancora nella morsa dell'anticiclone africano. Oggi salgono a 7 le città da bollino rosso. A Firenze, Perugia, Brescia e Torino si aggiungono Roma, Bologna e Frosinone. Previsti entro venerdì picchi di 45 gradi in Sardegna, mentre in Emilia-Romagna e Veneto è allerta gialla per i temporali. Mondiali di calcio, la Spagna annienta la Francia, le Furie Rosse battono 2-0 i transalpini e volano in finale 16 anni dopo Sudafrica 2010. L'avversaria della nazionale iberica uscirà dalla sfida tra Inghilterra e Argentina questa sera ad Atlanta alle 21 italiane. L'informazione torna più tardi.
1: Ritmo 80, sempre in forma.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
3: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificale in app o su mcdonalds.it.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Pasilda. Io sono Pasilda, la voce della house, che racconta una storia classic, mixata in vinile, da Daniele Petronelli. Pasilda. Il venerdì alle 20, su Ritmo 80. Pasilda, la classic house, come non l'avevi mai sentita.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 3,99, TAEG 5,90. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

0: Weekend. La classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Amici di Ritmo 80, benvenuti ad un nuovo appuntamento con la nostra Hit Parade, un Hit Parade tipicamente estiva. Vi parlerò infatti quest'oggi del mese di luglio del 1980. Un saluto a tutti quanti voi da Lele Procida. Cominciamo subito dalla posizione numero 3 della nostra classifica, occupata da Sheila, stavolta senza Happy Devotion, e il motivo che ascoltiamo è quello che si intitola Spacer.

viaggio nello spazio per la biondissima Sheila con un motivo che fu ballatissimo proprio nel mese di luglio degli anni Ottanta. La canzone era quella intitolata Spacer e l'abbiamo ritrovata al numero 3 della nostra Rit Parade. Rit Parade che prosegue nel regalarvi delle perle musicali e a questo punto in posizione numero 2 di questa classifica che tende ovviamente verso l'alto ci sono i Lips Incorporated e il motivo è quello che si chiama Funky Town.

Un disco che segna assolutamente il passaggio dalla disco alla dance, suono molto elettronico per i Lips Incorporated e questa canzone che si chiama Funky Town, che abbiamo ritrovato alla posizione numero 2 della nostra Rip Parade. Ma attenzione, perché a questo punto in vetta alla nostra classifica c'è Deny, una delle canzoni più ballate dell'estate 80, è quella che si chiama Monkey Chap.

0: se lo scorda più Denai, la sua capigliatura scatenata, il suo modo di muoversi, questa canzone che ci ha fatto straballare. Era intitolato Monkey Chap, il motivo per Denai che oggi abbiamo incontrato in vetta alla Riparade del mese di luglio del 1980. La nostra classifica ovviamente termina qui, ma attenzione, Forever Young, niente paura, torniamo ogni giorno qui su Ritmo 80 alle 9.30 e alle 16.30 per un'altra Riparade. Non mancate all'appuntamento con 30 anni di grande musica da ballare. Un saluto a tutti quanti voi da Lele Procida, buone vacanze, ciao!
1: Hit Parade ritorna alle 16.30 in esclusiva su Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcastette.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amor di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Ah, oh, finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola.
4: Hai dimenticato i costumi da bagno.
3: Relax, coi saldi fino al 70% di OVS ti compri tutti quelli che vuoi, magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS, love people, not labels.

0: Clock hai ascoltato Michael Sambello, Maniac e Adriano Celentano, Svalutation.
1: Buongiorno da Lorenzo Villanetti. La riforma della legge elettorale riprenderanno in mattinata i lavori nell'aula della Camera sulla riforma della legge elettorale. Ieri la clamorosa bocciatura della maggioranza con voto segreto sulle preferenze. Nel centrodestra parte la conta ai franchi tiratori. Un'occasione persa per l'Italia, ha scritto sui social la Premier Meloni. Ora serve una riflessione. Esultano le opposizioni che chiedono subito elezioni anticipate e invitano la Premier a salire al colle per dimettersi. L'Italia ancora nella morsa dell'anticiclone africano. Oggi salgono a 7 le città da bollino rosso. A Firenze, Perugia, Brescia e Torino si aggiungono Roma, Bologna e Frosinone. Previsti entro venerdì picchi di 45 gradi in Sardegna. Causa temporali e allerta gialla oggi in Emilia-Romagna e Veneto. Il 14 luglio del 2018 il crollo del Ponte Morandi a Genova. A 8 anni dalla tragedia e alla vigilia della sentenza di primo grado arriva una lettera di scuse da parte di Autostrade per l'Italia, il concessionario che gestiva la struttura che crollando provocò 43 morti. A firmarla è Arrigo Giana, AD della società in carica dallo scorso anno, che sottolinea quanto chiedere scusa sia un'esigenza morale e quanto l'azienda sia oggi cambiata profondamente. Sono 57 gli imputati, la procura ha chiesto 400 anni di carcere. La guerra russo-ucraina continua il fuoco incrociato. A Odessa un drone russo ha colpito un'imbarcazione civile ucraina provocando 3 vittime. 20 navi russe, tra cui 17 petroliere, sono state attaccate nel Mar Nero. Ferite inoltre 3 persone nella regione di Belgorod, al confine con Kharkiv. Intanto, fa sapere il Financial Times, Kiev potrà utilizzare una parte dei fondi provenienti dall'Unione Europea, ovvero 7 miliardi di dollari per l'acquisto di componentistica cinese al fine di fabbricare droni. Ciclismo, 10ª tappa del Tour de France. Alle Lorient, Tadej Pogacar è inarrestabile. Lo sloveno vince per la terza volta e aumenta il suo vantaggio nella classifica generale. A 11 frazioni dalla fine della Grand Boucle, il destino della maglia gialla sembra già scritto. Ed è tutto, a più tardi.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
4: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
5: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te. Sempre.
6: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
7: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
6: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
11: Good morning forever young.
0: Good morning forever young. Il morning show di Ritmo 80 che trasforma il

dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Martini, perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto, solo su Ritmo 80. Ritmo 80, Forever Young.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.

0: padre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e la musica happy.
1: A Marescia, arriva sta zuppetta.
2: Oh, avventici, questa è la zuppetta di Ritmo 80.
3: Certo, la zuppetta.
4: Ti piace la zuppetta di Ritmo 80? Vuoi assaggiare?
2: Su Ritmo 80 c'è la zuppetta. E che più ne ha più ne metta.
5: Mercoledì 15 luglio 2026, 196esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Anna Maria.
6: Io ho fatto una vacanza outlet low cost, l'Astenino, tutta occasione. Sharm el Sheikh, 7 giorni, 3 notti. Se l'altro è 3 notti, che cazzo faccio? Una sera fa il fallo in spiaggia, una sera in discoteca, una sera d'embriaco.

0: accadde oggi.
1: Il 15 luglio 1789 il marchese de Lafayette, per acclamazione, viene nominato colonnello generale della nuova Guardia Nazionale di Parigi.
2: No, io volevo savoir.
0: Le frasi del cinema.
3: È la zona a luci rosse. Mi domando perché Savage bazzichi da quelle parti.
4: Sesso, Frank.
3: No, non adesso, Ed. Dobbiamo lavorare.

0: dice il saggio,
1: l'immaginazione è lo spazio della libertà.
2: A me, ma pare una strunzata.
3: Hai finito la zuppetta di Ritmo 80.
4: E dopo la zuppetta, arriva la barzelletta.
5: Pronto? Chi parla? Calzature Marisa. Ah no, mi scusi, ho sbagliato numero. E se li riporti glieli cambiamo.
6: Continua a ridere. Segui Geppo Show sui social. Perché ridere è gratis.

0: gira la ruota dei Forever Young e sceglie
1: Bonus,
0: il ritmo italiano.
2: Non ti sopporto più, davvero.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verifica le app su mcdonalds.it.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2,000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo €7,650, 36 rate, rata finale €17,056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

0: nuova ora, tutta Forever Young. Nei prossimi 60 minuti ascolterai
1: dal 1984 Laura Branigan, Self Control. I live among the creatures of the night. Dal 1986 Michael Jackson, Another Part of Me. You're just another part of me. Dal 1985 The Bangles, Manic Monday.
0: Questi ed altri straordinari mix sui giradischi nella prossima ora. E alle 11.30 80 gradi con Marco Greco. Ritmo 80. 80. Sono le 11.

0: suoni di ora.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
6: Kit, apri ritmo 80.
7: Subito, Michael.
8: Scarica la nostra nuova app sul tuo telefonino. E potrai ascoltare Ritmo 80 e i nostri podcast anche in auto con CarPlay o Android Auto.
9: Sono stato programmato per obbedire ai tuoi ordini.
8: Pronti per iniziare un nuovo viaggio insieme?
9: Ci puoi giurare.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
2: La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

0: Marco Greco. E se volete riascoltare tutto quanto, sappiate che potete andare sul nostro sito ufficiale ritmo80.it, oppure c'è qualsiasi modo di andarci a recuperare. O rimanete con noi, perché tanto la musica bella qui passa sempre.
1: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcastette.

0: La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Questi ed altri fantastici vinili sui giradisc nella prossima ora. E alle 12.30 Master Check 90 con Cecco Corbace e Daniel's Check.
1: Sono le 12 e due.

0: Nel Ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato 900, Excessive Love e Duran Duran, Ordinary World.
1: Bentrovati dalla redazione. L'omicidio di Saman Abbas: diventano definitive le condanne per i familiari della 18enne pakistana uccisa a Novellara nel Reggiano nella primavera del 2021. La Cassazione, rigettando i ricorsi degli imputati, ha confermato le condanne all'ergastolo per i genitori e per i due cugini, così come quella a 22 anni di reclusione inflitta allo zio della vittima. Secondo l'accusa, Saman fu assassinata per essersi opposta a un matrimonio combinato. La giovane fu uccisa e sepolta in una buca dentro ad un casolare vicino alla sua abitazione. Il corpo venne ritrovato un anno e mezzo dopo il delitto. Il 14 agosto del 2018, il crollo del ponte Morandi a Genova, 8 anni dalla tragedia, alla vigilia della sentenza di primo grado, arriva una lettera di scuse da parte di Autostrade per l'Italia, il concessionario che gestiva la struttura che, crollando, provocò la morte di 43 persone. A firmarla è Arrigo Giana, AD della società in carica dallo scorso anno, che sottolinea quanto chiedere scuse è un'esigenza morale e quanto l'azienda sia oggi cambiata profondamente. Sono 57 gli imputati, la procura ha chiesto 400 anni di carcere. La riforma della legge elettorale, ripresi i lavori nell'aula della Camera, ieri sera la clamorosa bocciatura della maggioranza con voto segreto sulla reintroduzione delle preferenze. Occasione persa per l'Italia, sottolinea la Premier Meloni, che sui diversi voti mancanti anche nella maggioranza afferma serve una riflessione, una trentina ai franchi tiratori. Esultano le opposizioni che chiedono subito elezioni anticipate e invitano la Premier a salire al colle per dimettersi, ma il ministro per i rapporti con il Parlamento Ciriani ha garantito che l'esecutivo intende andare avanti e concludere l'esperienza di governo.
2: E adesso le news regionali. Nessuna tregua dal caldo estremo per la regione toscana. Il Ministero della Salute ha confermato il codice rosso per l'area urbana di Firenze fino a giovedì 16 luglio, avvertendo la popolazione di una fase meteorologica particolarmente critica per la salute. Le stazioni di rilevamento comunali hanno registrato picchi di 39 gradi all'ombra, con temperature percepite che non accennano a diminuire nemmeno nelle ore serali. Palazzo Vecchio ha raccomandato la massima prudenza, specialmente per i soggetti fragili, mentre l'ondata di calore continua a stazionare stabilmente su tutta la pianura interna della regione. Restiamo in Toscana, dove la sanità regionale si dimostra all'avanguardia su scala nazionale. Secondo l'ultimo report stilato dalla Fondazione Gimbe, la regione ha superato nettamente la media italiana per l'adesione ai programmi gratuiti di screening oncologico. Un traguardo virtuoso che inserisce il territorio nella top 10 della penisola per la diagnosi precoce dei tumori alla mammella, al collo dell'utero e al colon retto. Un'efficienza organizzativa che contrasta fortemente con un quadro nazionale ancora arretrato, dove milioni di cittadini restano purtroppo invisibili ai radar della prevenzione pubblica. Da Francesco Del Vento, lì nello studio.
1: Nazionale, si alzano le quotazioni di Andrea Pirlo come prossimo commissario tecnico, a sponsorizzarlo il nuovo direttore tecnico Maldini. Resta forte anche il nome di Roberto Mancini, mentre rimangono sullo sfondo la suggestione Pep Guardiola e il ritorno di Antonio Conte. La decisione, come confermato dal presidente federale Malagò, dovrebbe arrivare la settimana prossima. L'informazione torna più tardi.
3: Ritmo 80, sempre in forma.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
0: Ritmo 80, la radio dei Forever Young. Puoi anche ascoltarla in DAB+, a Milano e in Lombardia.

0: ready?
1: No! Woo-hoo! Ah!
2: Cecco Corvace e Daniel Jack presentano
3: Master Check
2: 90,
4: l'enciclopedia della dance.
5: Parte un altro bel puntatone di Master Check 90, la corta che vi aspetta tutti i giorni poco prima di pranzo, un bel aperitivone dance 90 con qualche saltuzzo nei primi del 2000 o verso il finire degli 80, e poi soprattutto prima di cena 19:30 un altro bel appuntamento.

E soprattutto non dimenticate la lunga, che poi è quella che è la puntata che ci caratterizza rispetto a tutto il nostro flusso energico al weekend, oh. Mamma mia. Al sabato dalle 20 alle 21, stessa cosa la domenica, ma ricordate che le puntate sono diverse, nel senso che la domenica non è una replica del sabato, ma mandiamo della roba completamente diversa, perché noi ci facciamo un mazzo così. Sì, lavoriamo come delle bestie per mandarvi un sacco di musica 90 e soprattutto energizzarvi un sacco. Vabbè, cominciamo con la prima, White Town, un po' di mezzo tempo, yeah. Questa è Your Woman, molto bella, una canzone di quelle che si ascoltano in relax, se vogliamo. Cioè è energica ma rilassante, è bella di brutto. 97, White Town, Your Woman, in Master Check 90, Welcome Everybody.

0: puntata piuttosto, insomma,
1: puntata,
0: scusate il gioco di parole, la cacofonia, sulla musica 90, finire dell'80 con DJ Lelewell, Magico Atto Secondo, la seconda traccia che abbiamo ascoltato. Abbiamo cominciato con White Town dal 97, canzone che poi mi ricordo i miei albori radiofonici.
2: Oh,
0: e abbiamo chiuso con Lonnie Gordon con Catch You dal 92. Intanto nel salutarvi vi ricordo che vi aspettiamo tutti i giorni dal lunedì al venerdì 12.30 con la rubrichetta del mattino, 19.30 con quella della sera, al weekend c'è la lunga 20-21, domenica 20-21, e soprattutto andate sulla nostra pagina che è Mastercheck 90, andate sulla nostra fanpage, lasciate tutti i commenti che volete, ascoltate la cassettina perché noi la mandiamo con insomma sufficiente periodicità, ma soprattutto scriveteci, diteci la vostra, consigliateci anche qualche traccia, qualche traccia, perché sto parlando come quello di Gomorra. Madonna, so c'è chi sa vascitare con la pumba rolangopo, fa fangulo. E quindi insomma scriveteci, consigliateci qualcosa che riguardi magari tracce che abbiamo dimenticato, non passiamo di sovente. Va bene? È stato bello, grazie a Dance Jack per la parte mixata, l'appuntamento è per la prossima, purché stiate su Ritmo 80, Forever Young, come me che sono dentro, fuori, giovane, sono figo, sono bello, ho perso anche qualche chiletto.
3: Mastercheck 90 con Cecco Corbasce e Dance Jack. We'll be back.
4: Siamo solo noi.
3: Siamo solo noi. Quelli di Ritmo 80. Veri Forever Younger.

0: cosa vi aspetta nella prossima ora? I pezzi più forti degli anni 80 e non solo. Pronti a cantare con...
1: Dal 1985, Michael Cr-

dal 1983, Fancy, Lady of Ice. Dal

0: Mix Clock hai ascoltato Queen, Radio Gaga e Loredana per te, il mare d'inverno.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
0: Ritmo 80. La radio dei Forever Young puoi ascoltarla in DAB anche a Torino e in Piemonte.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
2: Ok, prontissimi anche oggi dallo studio di Ritmo 80, quello bello, noi trasmettiamo i ballatissimi.
3: I ballatissimi.
2: Buon pomeriggio da Sabino Pastore e Davide Ferrarini. Sabino Pastore sono io, Davide Ferrarini è quello di fronte a me. Siamo noi che qua passeremo la prossima ora come capita ogni giorno e lo facciamo mandando su i dischi più belli da ballare degli ultimi anni. Il primo di oggi è di Basic Connection, si chiama Háblame Luna.

questo è un disco che funzionava e funzionava davvero tanto, quando partiva il ritornello, soprattutto quando si fermava il beat sotto, la gente impazziva davvero. Tanti anni sono passati. Adesso vi confesso una cosa, che il disco che

Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax. Con i saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo. OVS, Love People, Not Labels.

Il classico disco saltellante che andava di moda negli anni 90, questo di Naive, Looking for Happiness, nel pomeriggio di Ritmo 80. Buon pomeriggio da Sabino Pastore, buon pomeriggio anche a Davide Ferrarini, ma soprattutto dalla Bush, che ci fa ascoltare questa che è bellissima, si chiama Sweet Dreams.

Facciamo così, almeno uno a settimana di Gigi D'Agostino dobbiamo metterlo, anche perché lui ha caratterizzato gli anni 90, è riconoscibilissimo, e questa bla bla bla sicuramente l'avete canticchiata, quantomeno mentalmente, mentre andava. Qui nel pomeriggio di Ritmo 80, questi sono i Ballatissimi, io sono Sabino Pastore, buon pomeriggio a tutti ancora una volta. Davide Ferrarini è prontissimo e sta per mandare Cher. Bella, si chiama Big Lee.

Alex Farolfi in collaborazione con Molocco, entrambi nomi ben conosciuti da voi che frequentate normalmente i ballatissimi. Questa era ovviamente Style Suite. Ora arriva un disco elegantissimo, troppo bello, addirittura troppo bello per farlo suonare a Davide Ferrarini, però quello abbiamo e dobbiamo accontentarci. Billy Ray Martin, Your Loving House.

0: Sarà il basso che tira nella maniera che sentite, sarà la canzoncina allegra, però il disco di Alex Party ancora oggi mette allegria. Si chiama Wrap Me Up, l'avete riascoltato spero con piacere, e domani alle 14 noi ce la metteremo tutta per proporvi altri dischi che vi possano far tornare il sorriso se la giornata non è proprio andata come voi magari speravate. Domani saremo ancora qui alle 14. Da Sabino Pastore, Davide Ferrarini è tutto, a domani, ciao!
1: Come back tomorrow on the Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta il podcast dei ballatissimi su ritmo80.it, sulla nostra nuova app o con Alexa e Google Home.
3: Ti aspetta un pomeriggio carico di musica forever young nella prossima ora su Ritmo 80.
4: Dal 1986 Michael Jackson, Smooth Criminal.

0: Stones, Out of Touch, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
2: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
1: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: No, troppo vecchia. Questa assolutamente no. Troppo nuova. Troppo anni 90. Troppo anni 80. Questa è la radio giusta. L'unica radio con la formula segreta. 70, 80, 90. Un pizzico di 2000, un tocco di dischi di ora. Buon umore a volontà e l'additivo segreto.
5: Additivo segreto.
4: Ritmo 80. La formula segreta? Ce l'abbiamo solo noi. È segreta.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.

80. Resta con noi. Nella prossima ora, dal 1984, Matt Bianco, Sneaking Out the Backdoor. Dal 1986, New Edition.

Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. La legge elettorale alla Camera in primo piano. Non potete andare avanti facendo finta di nulla, così la capogruppo Dem alla Camera, Chiara Braga, che riassume l'attacco delle opposizioni alla maggioranza, che ieri è andata sotto nel votare l'emendamento sulle preferenze presentato da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC. Oggi l'Aula ha bocciato l'emendamento dei Vannacciani che reintroduceva le preferenze, su cui il relatore si era rimesso all'Aula. I voti contrari sono stati 233, ma quelli a favore si contano in 130. Svelata una nuova minoranza di governo. Fratelli d'Italia, Forza Nuova con Vannacci denunciano le opposizioni con il capogruppo 5 Stelle Ricciardi. Nel primo pomeriggio riunione di circa mezz'ora tra i leader di PD, AVS e Movimento 5 Stelle per discutere delle prossime mosse da fare in aula in vista dei prossimi emendamenti alla legge elettorale. Prosegue senza sosta l'ondata di attacchi americani all'Iran, colpita l'isola di Great Khartoum, punto strategico nello stretto di Hormuz che secondo i Pasdaran resterà chiuso fino al termine dell'aggressione americana. Bombe anche su Bushehr, sede dell'unica centrale nucleare del regime. A Teheran è comparso un nuovo murale con il presidente americano in una bara e su scritto "Lo uccideremo per vendicare Ali Khamenei". L'Unione Europea ha ufficializzato un nuovo accordo industriale con l'Ucraina nel settore della difesa. Ogni giorno l'Ucraina rende l'Europa più forte, ha detto la Presidente della Commissione Europea von der Leyen, annunciando insieme a Zelensky la nascita del cosiddetto Drone Deal, una sinergia commerciale che sfrutta le conoscenze acquisite da Kiev sul campo di battaglia a proposito della produzione e gestione dei sistemi di droni e antidroni. Intanto prosegue il conflitto sul campo. A Odessa un drone russo ha colpito un'imbarcazione civile ucraina provocando 3 vittime, attaccate anche 20 navi russe tra cui 17 petroliere. È terminata a Roma la 2 giorni dedicata ai negoziati Libano-Israele. All'ordine del giorno la discussione sulle aree pilota da cui, secondo l'accordo ratificato a Washington, dovrebbe iniziare il ritiro israeliano dai territori occupati. Non sono stati forniti altri dettagli. L'accordo non prevede una tempistica, ma l'assunzione di responsabilità della sicurezza da parte dell'esercito libanese e di fronte al riarmo dei gruppi armati non statali, in particolare Hezbollah, il gruppo sciita.

0: vicino all'Iran.
1: E adesso le news regionali. Davanti al Consiglio regionale monotematico sulla sanità, il presidente della Regione Puglia Antonio De Caro ha tracciato una radiografia impietosa dei conti sanitari italiani, citando i dati della Corte dei Conti e dell'AIFA. La spesa sanitaria reale ha ampiamente superato i trasferimenti dello Stato, costringendo molte amministrazioni regionali a fare i conti con pesanti disavanzi e a varare dolorose manovre correttive sull'addizione IRPEF per salvaguardare i servizi essenziali. Restiamo in Puglia, dove c'è grande attenzione per le strategie di sostenibilità e tutela del territorio. A Massafra prende vita Valore Acqua, un innovativo progetto di rigenerazione infrastrutturale pensato per alleggerire la pressione sulle preziose risorse idriche sotterranee e sostenere concretamente il fabbisogno del comparto agricolo locale. Questa iniziativa, nata dalla sinergia tra la multinazionale Heineken Italia e l'Agenzia regionale per le attività irrigue, punta a recuperare gli impianti esistenti per combattere gli effetti della siccità, garantendo un approvvigionamento più intelligente e resiliente per una delle aree più dedicate all'agricoltura del Mezzogiorno. Da Francesco Del Vento, lì nello studio.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Ritmo 80. Sempre in forma.
3: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No, te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax, coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels.
2: Good morning, forever young.
4: Good morning, forever young. Il morning show di Ritmo 80 che trasforma il tuo

dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Marchini, perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto, solo su Ritmo 80.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica l'in app su mcdonalds.it.

0: Parade, la classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Siamo nell'esatta metà degli anni 90, estate 95, mese di luglio del 1995. E un saluto a tutti i Forever Young sintonizzati su Ritmo 80 da Lele Procida. La nostra Rit Parade quest'oggi vi presenta tre canzoni meravigliose. Cominciamo subito da quella in posizione numero 3, posizione occupata.

formazione, quella dei The Buggedettes, che è andata a ripescare una vecchia canzone dei Chicago chiamata Street Flyer, che con la nuova denominazione di The Bomb si piazza al numero 3 della Hit Parade del mese di luglio del 1995. Si sale di un punto in avanti, siamo esattamente alla numero 2, dove ci sono i Nastwork, e il motivo che si chiama Memories.

Erano i Meshwork che con Memories abbiamo ritrovato alla posizione numero 2 della Hit Parade del mese di luglio del 1995. E in questa classifica di piena estate non poteva mancare la numero 1, occupata dal gruppo dei Typical, produzione interamente italiana ma ballatissima in tutto il mondo, si chiama

0: un trio di DJ siciliani alla conquista del mondo. Erano i Typical che con The Color Inside si piazzano al vertice della Rit Parade del mese di luglio del 1995. E per questa Rit Parade è davvero tutto. L'appuntamento ritorna ogni giorno su Ritmo 80, la radio ufficiale dei Forever Young, alle 9.30 e alle 16.30. Il classico saluto a tutti quanti voi, come sempre, da Lele Procida. Ciao a tutti!
1: Rit Parade ritorna domani alle 9.30 in esclusiva su Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.

dal 1982. Heaven 70, Let Me Go. Dal 1982, Marvin Gaye, Sexual Healing.

0: Coming Out, un disco di allora con i suoni di ora.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
4: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
3: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
5: Face to face, face to face,
0: face to face, due facce della stessa canzone. Originale o cover?
5: Face to Face.
0: Ogni sabato e domenica alle 12.30 Lele Procida esplora l'evoluzione di ogni brano, dall'originale alla sua reinterpretazione. A te la scelta.
5: Face to Face.
0: Ogni weekend alle 12.30 sulla radio dei Forever Young. Ritmo

0: La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

0: FM 80, il termometro scoppia. Il termometro scoppia. 80 gradi. I dischi bollenti dell'estate dei Forever Young.
1: Ritorno all'appuntamento con 80 gradi. Ciao a tutti da Marco Greco qui su Ritmo 80, la radio Forever Young. E iniziamo subito con le canzoni dell'estate. Cosa c'è più fresco, più piacevole dell'estate? Cosa c'è più bello, di cosa di buono da mangiare dell'estate? Una cosa, vi do un indizio, ok? Una cosa super fresca, super estiva. Non solo i peperoni, l'anguria, ragazzi, l'anguria. E questa canzone qua, la prima della nostra tracklist, e insomma, è sicuramente, a me ricorda proprio l'estate. Sto parlando dei Beloved con

Be Beloved, meraviglia delle meraviglie. Anni, gli anni chiaramente sono quelli, gli anni 90, ma adesso vorrei andare un po' indietro nel passato con un ricordo molto, un po' piccantino, perché lei è Samantha Fox. Wow, wow, e questa è

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica l'in app su mcdonalds.it.

0: Il pomeriggio vola con la musica più felice di sempre. E nella prossima ora su Ritmo 80 arrivano anche queste hit leggendarie.
1: Dal 1987, The Thompson Twins, Love on Your Side.
2: You got love, love, love on your side. You got love, love, love on your side.
1: Dal 1983, Eurythmics, Sweet Dreams.
3: Sweet dreams are made.
1: Dal 1987, Sandra, Everlasting Love.
0: Alza il volume e continua a sorridere con noi. Questo è il tuo pomeriggio

0: Nel Ritmo 80 Mix Clock hai ascoltato Village People, 5 O'Clock in the Morning e Dire Straits, Romeo and Juliet.
1: Un saluto da Niccolò Ceccarini. La stagione è ormai cominciata e tante squadre sono già al lavoro. Il Napoli, dopo 2 anni di Conte, ripartirà da Allegri. Ecco le sue parole durante la presentazione al Teatro San Carlo.
2: Ormai è diversi anni che ringrazio il Presidente per aver confermato questa cosa, che vengo definito come un aziendalista. Per qualcuno è un'offesa, per me invece è un complimento, perché comunque l'allenatore è quello che deve gestire il patrimonio della società, che sono i giocatori, e cercare di portare dei risultati. Il calcio di oggi, la vera sfida è quella, soprattutto in Italia, dove abbiamo delle difficoltà rispetto a quello che può essere l'Inghilterra o altri paesi, di giocare questa sfida cercando di essere competitivi ma nello stesso tempo sostenibili. Questo cosa vuol dire? Che l'allenatore deve essere in simbiosi con la società per capire le dinamiche anche economiche della società. Essendo definita aziendalista mi fa solo che piacere. Per quanto riguarda i moduli, i sistemi di gioco, abbiamo una rosa importante, una rosa forte, che ha avuto dei successi negli ultimi 2 anni, e quindi è importante continuare il lavoro. Ho la possibilità di avere giocatori che possono giocare con un sistema di gioco e con un altro. L'importante è avere grande entusiasmo, grande voglia di raggiungere gli obiettivi, e credo che, come ho detto prima, il reddito è una squadra che ha tutte queste qualità.
1: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto. Un saluto da Niccolò Ceccarini.
3: Ritmo 80, sempre in forma.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Torni sempre al
7: tuo paese. Stanco delle solite storie? Segui Ritmo 80 su Instagram ed entra nel mondo dei Forever Young. Vivi la radio da dentro, con tutti i ricordi e le curiosità degli anni 70, 80, 90. Ritmo 80, tutta un'altra storia.

0: Tutti i giorni alle 18.30 accendiamo la pista dance floor di ritmo 80. Disco Fever. Disco Fever.
1: Come back tomorrow on ritmo 80.
0: Alla selezione il maestro Paky Mele. Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: lista di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

Hai ascoltato un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80, dal 1983, Irene Cara, Flashdance, Wallet.

0: dal 1982 ABC, The Look of Love. Dal 1990, Snap, Mary Had a Little Boy.
1: Questi ed altri fantastici vinili sui giradischi nella prossima ora. E alle 19.30, Master Check 90 con Checco Corbace

0: 80 Mix Clock, hai ascoltato You Lewis and the News, If This Is It e Richard Sanderson, Reality.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
3: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
4: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
5: Basilda. Io sono Basilda, la voce della House, che racconta una storia classic, mixata in vinile, da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20, su Ritmo 80. Basilda, la classic house, come non l'avevi mai sentita.
0: Ritmo 80, Forever Young.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ah, oh, finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola.
2: Hai dimenticato i costumi da bagno.
1: Relax, coi saldi fino al 70% di OVS ti compri tutti quelli che vuoi. Magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS, love people, not labels.

0: ready?
1: Che facciamo?
2: Parliamo.
3: Cecco Corvasce e Daniel Jack presentano
4: Masterchef
3: 90, l'enciclopedia della dance.
1: Pronti per un'altra puntata di Masterchef 90? Ascolteremo la corda anche questa volta. Cominciamo subito con il Lost Tribe. Aspetta, arrivano il Lost. Arrivano il Lost Tribe of the Lost Mines of the Lost Valley of the Lost. Che cazzo?

0: quella cosa lì, Of the Lost, quell'altra cosa.
1: Com'è?
0: Adesso arrivano in datura con Will Be One del 2002.
2: Tra l'altro ho visto il Ciro in aeroporto. L'orecchio che sostiene la pietra filosofale a forma di orecchino mi è diventato un po' scaduto, cioè dipende un attimo. C'è il lop che mi... Ho capito, ma pulisce i pavimenti con...

0: Mike Hawk. La puntata di titoli improbabili.
1: Shaman, Wakan. Dal 96 abbiamo chiuso questa puntata con robe DD, Wakan. Abbiamo cominciato con lo Tribe of the Lost Mines of the Lost Valley. Galanzia! Vabbè, e soprattutto in mezzo c'era un'idatura col lobo pendente. Ciro e Stefano col lobo pendente. Will Be One del 2002. Grazie a tutti.

0: appuntamento è per la prossima, purché ristiate su Ritmo 80. Grazie a Dance Jack per la preziosa parte mixata. L'appuntamento è per la prossima. E state su Ritmo 80, l'ho già detto. Forever Young l'ho già detto. Master Check 90 l'ho già detto. Ciao. Ho già detto ciao. Ciao.
1: Master Check 90. Master Check. Con Cecco Corbasce e Daniels Jack. We'll be back.
2: Siamo solo noi.
3: Siamo solo noi. Quelli di Ritmo 80. Veri Forever Younger.

0: con le 20
1: e un minuto.
2: Ritmo 80 Meteo.
3: Un saluto agli amici di Ritmo 80 da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Caldo africano verso il culmine, toccheremo anche i 43-44 gradi, le temperature più elevate al sud e sulle isole maggiore, ma un calo termico è previsto da venerdì, però a partire dalle regioni settentrionali. Quindi questa cupola anticiclonica di matrice africana sta per raggiungere la sua massima espansione sul Mediterraneo centrale e sull'Italia, con i suoi massimi che saranno toccati però venerdì, ma la distribuzione delle temperature non sarà uniforme. Caldo intenso interesserà in particolar modo, come detto, il sud e le isole maggiore, dove la soglia dei 40 sarà superata e saranno possibili anche picchi fino ai 44 gradi. Al nord, con l'arrivo dei temporali, il calo termico sarà invece leggermente superiore alla norma. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
1: Ritmo 80,
2: sempre in forma.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: Festival Mar. Ritmo 80 suona l'estate anno per anno. Festival Mar. Vieni al Festival Mar con Ritmo 80. Festival Mar, lo stage sulla spiaggia dei Forever Young.
6: Benvenuti al Festival Mar di Ritmo 80. Oggi sul nostro palco l'estate 1993 mixata da Daniel's Jack. Subito iniziamo con I Can't Help Falling in Love. Loro sono gli UB40.

insieme a un artista, grande protagonista delle classifiche italiane, che ha dato a tutta l'estate 93 un ritmo con il suo battito trascinante.

È il palco del Festival Mar, è l'estate 1993. Il disco che sta per arrivare è bellissimo, con Break It Down Again, Tears for Fears.

Max e Mauro. E quando diciamo, oh ragazzi, adesso è il vostro momento perché qui ci dobbiamo divertire, deve cominciare una bella festa. Allora loro dicono, sì, ok, allora cantiamo Non su dove.

importante saper arrivare successi uno dietro l'altro, ha proprio una capacità e un vulcano di idee. Siccome arriva da Napoli, tieno Vesuvio, raga, proprio con tutto il golfo di Napoli. Vino Daniele!

0: Festival Marra. I DJ di Ritmo 80 mixano l'estate anno per anno. Sei dentro l'estate del 1993, mixata da Daniels Jack.
1: È l'estate 1993 qui al Festival Marra. E adesso un altro disco suonatissimo nei nostri jukebox con Walla Walla Coco, Ankawa.

0: due amici e la storia della prossima canzone. Uno si chiama Chicco, l'altro si chiama Spillo. Chicco e Spillo con
1: Samuele Bertani.
0: Esatto.
2: Cicatrici sulla faccia, stacco.

0: Festival Mar su Ritmo 80.
1: Adesso uno bello veramente c'è, un nostro carissimo amico, tra l'altro per me è proprio come un fratello. Cosa fa rima con fratello? Fiorello!

0: preso veramente gusto, è San Martino.
1: San Martino, ma sai tu che quando mi dicono ci fa chiedere chi ti ha scritto San Martino?
2: Josué Carducci.
0: Un autore d'eccezione, eh?
1: C'è Michael Jackson, chi ti ha scritto la canzone? Arbanum.

Festival Mar, lo stage sulla spiaggia dei Forever Young. Stai ascoltando l'estate del 1993, suonata da Daniels Jack.

0: Ibiza mixano l'estate anno per anno. Sei dentro l'estate del 1993, mixata da Daniels Jack,
1: un grande protagonista dell'estate 1993 sul palco del Festival Mar, con Delusa, Remix, Vasco, Rossi.

0: Forever Young.
1: E adesso, oh, questo ragazzi è un motivo che quest'estate abbiamo ballato migliaia di volte. Basta iniziare.
2: Sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat.

È l'estate del 1993 e questo è il palco del Festival Mar di Ritmo 80. Ora con Mr. Vain, Culture Beats.

Festival Man, lo stage sulla spiaggia dei Forever Young. Stai ascoltando l'estate del 1993, suonata da Daniel's Jack.

momento di scoprire qual è il disco vincitore dell'estate 1993, qui al Festival Mar con What is Love? Other Way.

0: Festival Mar torna domani alle 20 su Ritmo 80.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.

0: Disco Mix torna tra poco.
1: Play the game soon.
0: Su Ritmo 80.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it

0: Disco Mix torna tra poco. Play the game soon. Su Ritmo 80.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.

0: Il mixato più lungo di tanto.
1: Disco Mix.
0: Disco Mix. In console. Disco Mix.
1: Daniel's Jack.

0: Disco Mix torna tra poco.
1: Play the game soon.
0: Su Ritmo 80.
2: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo. OVS, love people, not labels.
3: Sueño latino.

0: Disco Mix torna domani
1: at 9 PM,
0: alle 9 di sera.
1: Disco Mix, plays again tomorrow.
0: Disco Mix, solo su Radio Ritmo 80.
2: Basilda, io sono Basilda, la voce della house che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda, il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Basilda, la classic house come non l'avevi mai sentita.
3: Tanto, tanto tempo fa, quando ancora non esistevano le chiavette USB, i disc jockey maneggiavano dei pezzi di plastica a forma di cerchio comunemente chiamati dischi. I dischi erano ingombranti e pesanti. Non potevano essere messi nel taschino dei jeans. Allora fu inventato un oggetto che ogni vero DJ possedeva. Il flight case. Per i prossimi 60 minuti, Daniele Petronelli apre il suo flight case su Ritmo 80.

0: del Flight Case di Daniele Petronelli. Tra pochi minuti si aprirà la borsa di dischi di Beppo.
1: Ami, dimostra di essere un forever young. Invia un SMS o un WhatsApp al 388-6576-123 con i titoli dei tuoi dischi preferiti. E potrai dire: ehi, questo l'ho scelto io. 388-6576-123. Ritmo 80. E sei il protagonista.
2: Sì, ma tanto quanto?
0: Per i prossimi 60 minuti, Beppe Martire apre il suo flight case su Ritmo 80.